0: masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan shiri na zaman ɗan murna da muka ji da zafi da kuma wani cututtuka da ake fama da su musamman malaria da mura fatan Allah ya ba mu lafiya
1: amin
0: masu sauraro sunana Hussein Ambai

0: Adigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin ku.

0: Rahama Radio mita 97 da dugo uku zagwa FM.
1: Mu'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.
0: Rahama Radio mita 97 da 7.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

0: Presenter 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.
1: Kuma domin

0: muna ga
1: wannan haka yake marigayi Alhaji Dan Maraya Jos
2: kowace al'umma a fadin duniya kan yi alfahari da kasarta al'ummarta fasaharta tattalin arzikinta har ma da albarkatun kasa da Allah ya azurta ta da su to sai dai kash irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu kasashe musamman masu tasowa inda zaka ga al'ummar irin waɗannan kasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su
1: ya ku al'ummar Najeriya masu albarka mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar siya kayayyakin da muka samar a cikin kasa Wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya.
2: Yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikinmu tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa.
1: Kowa ya bar gida, gida ya bar shi.
0: Guntun gatarinka in gunga ne, ya bisa harika ba ne.